0: the angelus in Asian language.
1: Inera biomo bielimi no hiali.
0: Isa
1: ehi bialema tamai Maria.
0: Ora

0: Maria no chiari, no sento gloire, nuane lebe, vejaina, bien romance.
1: Jesus Christi, chiariana gunabima,
0: abiona nyeme guema.
1: Tu è Maria, grazia, buon ebione mania, dia, nironia, weni curibi, romana no mekeleni, Jesus.
0: Maria no chiari, no sento gloire, nuane lebe, vejaina, bien romance.
1: Oh, sento gloire, no chiari, vio, sento gloire, man.
2: Nima se nervi, Jesus Christi,
1: vota, chiama.
0: Transform brand.

0: Agenera biomo biomo no chiale.
1: Voluca yega soe, bonia yenia, irova ya yege, biage de luce.
0: E biale ma neva dia, ure pano solo bla, neva dia egrebe, era biomo biomo no chiale.
1: Isse.